0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: ragione.
1: Certo che ho ragione. Nel frattempo, allora, così, pur parler, io vorrei, ovviamente passo la palla poi anche agli ascoltatori, se ne hanno voglia, il numero tanto lo sapete, è sempre quello, 333-2688-688, cose che... cose di cui avete sentito parlare, che siete venuti a sapere nell'ultimo periodo, magari mentre insomma eravamo in ferie, ne avete parlato con chi stava di fianco a voi, però sono quelle cose, sai, di cui si chiacchiera molto, tipo: sapevi che il principe Harry e Meghan, ovviamente si parla di cose leggere, cioè lasciamo perdere politica, lasciamo perdere le cose pesanti, che mi pare di aver cioè che ne siamo talmente bombardati, non ne abbiamo bisogno, cerchiamo di mantenere mood leggero. Lo sapevate che il principe Harry e Meghan Markle tornano a vivere nel Regno Unito dopo 6 anni in America?
2: No, lo sapevo.
1: Sarei curiosa di approfondire questa questione, di capire che cosa è successo. Poi la figlia di Bruce Willis e Demi Moore si è sposata con un musicista, cioè vabbè, le foto, bla bla bla, questo è interessante. Lo sapevi che Shakira ha donato 1,25 milioni di dollari per ricostruire le scuole colombiane dopo il terremoto?
2: Questo l'avevo sentito, sì, non so, l'avevo letto su internet, però non
1: E invece Robbie Williams, i suoi figli, quelli dell'attore, okay, Robbie Williams, che non c'è più, hanno riattivato il suo profilo Instagram dopo 12 anni perché la figlia dice che questa è l'unica soluzione per poter combattere l'abuso della sua voce e della sua immagine che sono generati dall'intelligenza artificiale. Non so come, ma a quanto pare lo faranno. Poi altre cose interessanti successe in Italia, per esempio Luca Argentaro e Cristina Marino sono in dolce attesa del terzo figlio. Discussione con il giornale Chi, qua si apre sempre una grande parentesi e secondo me si apre sempre un grande dibattito, quello del è giusto o non è giusto. Allora, Cristina Marino, che è la moglie di Luca Argentero, è incinta del terzo figlio. Loro sono in vacanza a, credo, Formentera o Ibiza, non lo so, comunque sono in vacanza al mare e quindi di conseguenza lei sfoggia serenamente questo pancino per questa terza gravidanza, ma loro pubblicamente non avevano neanche ancora dato la notizia, capito, online, diciamo al grande pubblico. Però il giornale Chi li ha fotografati in spiaggia, quindi i paparazzi li hanno fotografati in spiaggia e hanno messo in prima pagina la notizia prima che fossero loro a darla. Ora ti faccio una domanda. Giustamente Cristina Marino dice: porca miseria, ma scusatemi tutti, dice lei, ma questa era una cosa privata, dovevamo essere noi a dare la notizia in prima battuta e poi in caso voi, perché queste sono cose delicate, e fin qui siamo tutti d'accordo. Però qui si apre il grande dibattito legato al ma sei un personaggio pubblico, ma sei in spiaggia, eccetera eccetera, quindi un po' devi aspettarti. Come si schiera il popolo di Company? Perché effettivamente è una questione abbastanza ostica. Nel frattempo c'è chi scrive: ma voi sapete che nell'est Europa la scuola inizia sempre il 1° di settembre? In Romania il 15 di settembre e finiscono il 30 di maggio. E quelli del 1° settembre il 15 di giugno.
2: Io lo faccio a chi vuole.
1: Io veramente ormai mi sento molto confusa, ecco. Comunque, ecco, insomma, queste sono un po' le notizie totalmente random. Però è interessante questa questione dei personaggi famosi. Ecco, il fatto del...

0: Oppure è giusto che i giornali rispettino anche la privacy dei personaggi famosi? È un argomento che crea sempre molta discussione, perché c'è chi dice: e caspita, però tu ti fanno comodi i paparazzi in alcune occasioni, dovresti ringraziare, cioè sei famoso grazie ai paparazzi, dovresti ringraziarli in genere, in linea generale.
1: Dovrebbero essere più furbi loro. In questo caso Luca Argentero doveva essere più furbo, non
0: tu dici
1: vedere.
0: Tu dici forse se invece di andare in un'isola di esatto, mare, sì, ovviamente sì, in costume, dove tutti possono vederti quel pancino di fuori, foste andati in montagna per i fatti vostri, magari i paparazzi non stavano lì a esatto, fotografarvi. Sì, sì. Forse sì, è una questione di furbizia. Più che altro sai cosa? È una questione di furbizia se tu sai che i paparazzi sono abituati a lavorare così. Cioè se tu sai che logicamente loro lavorano sì, sulla notizia.
1: Luca Argentero ha la sua esperienza, da tanti anni che è in mezzo alla TV, quindi magari...
0: È vero anche questo, cioè,

certo, però è per questo che si apre il grande dibattito, no, della serie Luca Argentero e Cristina Marino. Quando avete bisogno di dei paparazzi vi fa comodo, quando invece una cosa vi dà fastidio siete i primi a criticare. Ma ragazzi, boh, voi che ne pensate? 333-2688-688. Così, proprio per aprire un po' le porte. Sai come si fa quando sei con gli amici, che sei a tavola, arriva la prima birra e uno butta un argomento? Se avete voglia di farci sapere che ne pensate, il numero ormai lo sapete. Nel frattempo, giustamente, qualcuno scrive: da come l'hai letta, hai fatto confusione. Vabbè. In all'est Europa, quelli del primo di settembre, che cominciano la scuola quindi il primo di settembre, finiscono il 30 maggio, mentre quelli che cominciano il 15 di settembre finiscono il 15 di giugno. Ok, ora era molto ora più chiara, siamo tutti. Ora io sono stata perfetta, ma anche il messaggio è stato perfetto. Dai amici, quindi abbiamo 2 ore da passare insieme. Siamo partiti così, parlando un po' di gossip, un po' di chiacchiera, un po' di quello che succede in giro per il mondo. Se avete voglia così di farci sapere che succede dalle vostre parti, quali sono le notizie che vi hanno sconvolto, positive, non tanto, cioè quelle leggere che vi hanno sconvolto così negli ultimi settimane, se ne parla. Se avete voglia ci mandate un messaggio, noi siamo qui.

0: Amigos, siete su Radio Company, amici, buongiorno, la family, dalle 6.30 alle 9 del mattino ogni giorno con Carlotta e Ale De Biasi. Da fra un paio di settimane tornerà anche Sisma. E allora adesso si stava parlando così, si stava chiacchierando in modo molto leggero, secondo voi come dovrebbero... Allora aspetta, la domanda giusta forse è: secondo voi hanno ragione i personaggi famosi ad arrabbiarsi con i paparazzi quando li paparazzano in qualcosa di cui loro non hanno piacere di parlare? Cioè, forse è più questa la domanda. Secondo voi hanno ragione? Perché si stava dicendo di Cristina Marino, che è incinta e che è stata data la notizia, ma la stessa cosa, se non sbaglio, è successa ad Aurora Ramazzotti, no? La notizia è stata data dal giornale prima che dai diretti interessati tramite i loro social, e loro si sono, sia Cristina Marino che Aurora Ramazzotti, si sono arrabbiate dicendo: eh no, non è che siccome noi siamo famosi e siccome noi viviamo di gossip, allora voi potete fare quello che vi pare e piace. Però qui si apre veramente un mare magno di opinioni. C'è infatti chi dice: ragazzi, però voi siete famosi, voi dovete un po' farvela andare bene questa cosa qui, perché vivete di gossip, perché se vi tolgono questa cosa qui, se vi tolgono la paparazzata, diciamo che non avete più niente forse di cui mangiare. Poi magari non è neanche vero, perché poi qui si parla di personaggi famosi, insomma, che comunque indipendentemente dal gossip vivrebbero. Invece l'altro giorno, a proposito di gossip, stavo guardando così, sai, quei giornali che tu prendi quando sei in spiaggia, che ti viene voglia proprio di giornali ignorantoni.
1: Ma tipo il chi, qualcosa del genere.
0: Adesso non voglio dare del giornale, cioè non voglio nominare. Non so, sai, allora
2: il posto tuo, tranquillo.
0: Allora, chi sì, può essere quello, cioè dopo c'è gente, c'è
1: okay, ho capito cosa intendi,
0: sai, quella roba lì, no? Però sono proprio giornali di gossip quelli lì, che tu dici: ma perché devo spendere un euro, due euro per quella roba lì? Non lo so, perché secondo me sotto l'ombrellone ti viene proprio voglia di
1: rilassarti anche in questo modo,
0: di leggere le cose più inutili. Cioè, allora la notizia inutile che ho letto io era su Belen, che tra l'altro mi dava l'impressione di aver chiamato lei i paparazzi, perché ti giuro che le foto erano un po' una sorta di servizio fotografico, hai presente, tipo scatti rubati, ecco quella roba lì. E la notizia era: anche Belen al mini market. Ma che notizia è? Ma io non ci posso. Io non ci posso credere che un giornalista, una persona che si occupa di gossip, si è messa seduta nella sua scrivania davanti al PC e ha scritto: e anche Belen va al mini market. Ma che notizia è? E io non ci posso credere che un direttore di un giornale l'abbia approvata. Comunque vabbè, dai, insomma, di questo si chiacchiera, sì, insomma, una mezz'oretta così leggera, ragazzi. Proprio, lo so che non ve ne frega niente di parlare di gossip, però so anche che anche quello che dice "non me ne frega niente" sotto sotto un po' tira l'orecchio quando si parla di queste cose qui. Quindi, insomma, siete d'accordo sulla questione dei personaggi famosi, che è giusto, che secondo voi è giusto che si arrabbino quando i paparazzi danno le notizie prima di loro? 333

l'ora di gossip. C'è chi dice: ragazzi, secondo me gossip e paparazzi andrebbero eliminati a priori, perché l'essere famoso perché lavori al cinema o alla TV non dà diritti agli altri di invadere la tua privacy, soprattutto su cose delicate come una maternità, che si sa bene essere una cosa da proteggere. Poi c'è chi dice: buongiorno, loro vivono di questo come essere attori, anche questo forse un lavoro. Buongiorno, se la prendono con i paparazzi quando magari forse qua, questa è una supposizione perché noi non lo sappiamo, avevano già venduto l'esclusiva ad un altro, qua dice forse avevano già venduto l'esclusiva ad un altro giornale, e quindi ci rimettono soldi. Dai, insomma, si parla così, e dicevamo prima, questo è un grande dibattito, perché poi adesso noi abbiamo ovviamente messo la questione, abbiamo parlato della questione di Cristina Marino e della sua gravidanza, ma questa cosa dei paparazzi che ovviamente danno delle notizie prima dei diretti interessati succede da sempre. Poi che ci siano, c'è chi per esempio c'è chi vende l'esclusiva, c'è chi è d'accordo col paparazzo, c'è chi fa questo, c'è chi fa quell'altro, siamo tutti d'accordo. A volte è anche vero che i paparazzi, insomma, un pochino si prendono delle libertà, perché di fatto è il loro lavoro, cioè il loro lavoro è arrivare prima degli altri. 333 2688 688 per dirci

0: Le 7 e 5 minuti, Ale.
1: Radio Company
0: e poi,
1: Time.
0: E poi i cani si agitano. Buongiorno amici, questa è la Family dalle 6.30 fino alle 9. Io sono Carlotta, come c'è Ale De Biasi. Siamo pronti a partire a chiacchierare di gossip.

0: tutti, buongiorno, buongiorno anche a chi scrive, buongiorno family. Oggi si riprende il lavoro, rientro morbido per voi di martedì, che furbi che siete. Buongiorno Carlotta e Ale De Biasi, in diretta fino alle 9 su Radio Company, sempre presenti, sempre presenti. Diciamo che abbiamo avuto i nostri momenti, ecco, un paio di settimane, ma adesso, chi vi molla più? Adesso, Ale, le tue prossime ferie quando?
1: La prossima estate!
0: Mamma mia, anch'io! Che roba! Vabbè, detto questo, amici, buongiorno, questo è uno spazio libero dove potete essere voi stessi, dove potete dire quello che vi pare e piace, nella o nei limiti ovviamente del rispetto per il prossimo e per insomma il decoro, facciamo il decoro. Si stava parlando di classico gossip da sotto l'ombrellone. Adesso a chi non frega niente del gossip ci perdonerete, ma tanto insomma è proprio per fare chiacchiere. Se poi avete voglia di parlare di qualcosa di più interessante, ben venga. Tipo, io ho una notizia messa lì, carinissima, fantastica, pazzeschissima, incredibile, ma chissà se ci sarà il tempo per parlarne. Detto questo, siamo partiti con la polemica dell'estate, cioè Cristina Marino e Luca Argentero sono in attesa del loro terzo figlio. Lei ha una bella pancia che si vede, sono in vacanza al mare e quindi ovviamente, insomma, se in vacanza al mare vuol dire che stai in costume, vuol dire che davanti a...
2: quelle chiappe qui in fuso.
0: No, Ale, ma vuol dire che insomma le persone ti vedono anche col pancino. Sei un personaggio famoso, cioè se io vedessi un personaggio famoso cioè una persona, non so, tipo Cristina Marino incinta, direi, ah, guarda che è in attesa. E finisce qui. Solo che logicamente loro non avevano dato la notizia nei loro profili. Nel frattempo è arrivato chi? Il giornale, che ha dato in prima pagina notizia: Cristina e Luca sono in attesa del loro terzo figlio. E loro si sono molto arrabbiati dicendo: porca miseria, noi non avevamo ancora dato la notizia, e arrivate voi e date l'esclusiva. E non si fa così, è maleducazione e poi è una cosa delicata. Sì, però si apre un grande dibattito. C'è chi dice: però allora se la vuoi tenere segreta e sei un personaggio famoso, quindi sai che queste robe non sono segrete, forse devi fare un pochino più attenzione. Per esempio c'è chi scrive: nel caso in questione io un pochino li capisco, anche nella vita delle persone normali dare una notizia di gravidanza è un fatto personale e la notizia la danno i diretti interessati al momento opportuno, e io su questo sono d'accordo, d'accordissimo. Come già detto, però nel caso di personaggi famosi cambia tutto, perché logicamente il personaggio famoso non può andare in giro. Cioè, se tu hai una gravidanza, io l'ho per esempio dato la notizia in radio al settimo mese di gravidanza, ma chi mi vedeva in giro se ne accorgeva, e come? Sentiamo chi c'è.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Allora, secondo me nessuno si dovrebbe lamentare, nel senso che io vedo che anche nei paesi più piccoli,
0: sì,
3: se mia moglie, la mia compagna o chi è, o chi essa sia, va in piazza a fare la spesa o in farmacia la gente vede che è incinta, comunque le chiacchiere,
0: sì, certo,
3: escono,
0: girano
3: anche nel paese, anche se il paese è di 500 abitanti. Pertanto secondo me è tutto normale, se non vuoi farti vedere stai a casa e così nessuno parla di te. Grazie a tutti, una buona giornata.
0: Sì, diciamo che io, allora, è ovvio che quando tu vivi in un paesino e sei una, le voci girano, se sei una persona normale e hai una panciona, le voci girano, cioè magari per la tizia che ti conosce perché era con te alla scuola superiore, ti conosce, ti ha vista e dice: ah, ma lo sai chi? Cioè, questo ci sta, ma in questo caso si parla dello spiattellare una notizia sul giornale, cioè non è secondo me il semplice passaparola, è un'altra cosa forse.
4: Ciao family,
0: buongiorno.
4: Ciao sommersi, anche se secondo me si potrebbe chiamare questo spazio assonnati.
0: Vero.
4: Secondo me anche i VIP, i personaggi famosi, hanno diritto alla loro privacy, perché comunque penso che per quanto possano guadagnare da questo, anche loro vogliono la loro intimità e le loro cose restino, almeno certe cose. E per quanto riguarda la notizia di Belen al market, mi viene spontaneo pensare se non sia stato il market a chiedere una cosa del genere. Sai, pubblicità, vendite aumentate e quant'altro che ci sono state, potrebbe essere stato il market a chiedere a Belen e a quel giornale di fare una cosa del genere, che è l'unico che ci ha guadagnato alla fine.
0: Ah, può essere, anche se non c'era il nome del market, non c'era neanche in realtà la foto, era solamente Belen che entrava in un anonimo negozio e c'è proprio una cosa inutile. Ma chi se ne frega di Belen che va a fare la spesa? Ma chi se ne frega che Belen si compra le melanzane? Scusa, porta pazienza, che si compra i pinoli per fare lo strudel. Ma cioè, vabbè. 3332688688. Quindi, secondo voi fanno bene i personaggi famosi ad arrabbiarsi quando il giornale dà una notizia in esclusiva prima di loro, oppure proprio perché sono personaggi famosi dovrebbero insomma ingoiare il rospo, fare finta di niente, perché tutto sommato anche

0: Weekend su Radio Company e la Family. È arrivato anche quel momento, quindi mettiamo in pausa il nostro argomento, perché adesso si sceglie un disco da cantare ad alta voce. Come sempre a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzo di una canzone, un pezzo di un'altra canzone, e siete voi però a scegliere quale delle due ascolterete. Quindi mi raccomando, telefono alla mano, 333-2688-688, per votare tra uno o due. La canzone numero uno è questa.
1: Chi cammina su sentieri più scuri sta cercando sorrisi sinceri oltre i muri di questa città.
0: La numero due invece è questa.

0: il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. Peccato, perché io avevo proprio voglia di ascoltare Imbranato di Tiziano Ferro, che non sentivo veramente da una vita. Ma va bene così. Anche tu, vero Ale? Ti ho visto infatti che quando è partito Imbranato hai proprio, ti si è stretto il cuore. Ma non importa, perché vabbè, sembra esagerato, Ale.
1: Era importante, era troppo importante.
0: Ma voi avete fatto soffrire Ale De Biasi? Ma come vi sentite che gli avete, lo avete ferito? Che gli avete fatto male qui dentro ad Ale? Vabbè, comunque senti, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Cambiamo completamente. Allora ragazzi, cambiamo discorso, torniamo alle cose importanti, al gossip. E
2: Sisma, torna, perché Carlotta ha finito gli argomenti.
0: Non è vero.
2: Mi piacere, fammi una carità.
0: Comunque non è vero che ho finito gli argomenti. Punto numero uno, ne ho un sacco. È che è capitato questo perché si stava chiacchierando e in realtà secondo me questo non è gossip, perché al di là di Cristina Marino che cita, chi se ne frega, anche se l'argomento di Belen che va a fare la spesa al market secondo me è abbastanza, cioè curioso, interessante, cioè veramente ne vale la pena di acquistare un giornale per sapere questo. No, ma l'argomento, la mia domanda in realtà era un po' più ampia, cioè quindi riguardava l'eterno dibattito tra il personaggio famoso e il personaggio non famoso. Quindi ha senso che un personaggio famoso si arrabbi se il giornale spiattella i fatti suoi sui giornali? Generalmente i non famosi, quindi noi altri, siamo un po' che ci dividiamo. Da una parte ci sono quelli che dicono la privacy è sacrosanta indipendentemente da quale sia il tuo lavoro, e dall'altra parte ci sono quelli che dicono vuoi essere famoso, questo è lo scotto da pagare. Sono proprio, è una questione di opinioni, l'argomento è più ampio, caro ascoltatore. Andiamo, vai.
3: Ciao Carlotta. Allora, ciao. Io credo che se sei un personaggio pubblico sai esattamente a cosa vai incontro nel momento in cui ti esponi. Poi vero è che purtroppo questi giornali, pur di fare un po' di gossip, un po' di vendite, mettono in piazza le cose private sempre delle persone famose. Quindi io sono del parere che se loro volevano tutelarsi, dovevano assolutamente celarsi, nascondersi, comprarsi una barca, affittarsi una barca, andare al largo, fare altre cose, non mettersi diciamo in piazza a far vedere le proprie cose.
0: Dai, ci sta comunque, insomma, diciamo che i modi per nascondersi tra virgolette, però insomma i modi per tenersi un po' forse alla larga dei paparazzi ci sono. Poi è chiaro che se tu sei in una barca in mezzo al mare e riescono a fotografarti anche lì, allora uno alza le mani e dice ragazzi, però noi eravamo in mezzo all'oceano, ci hanno fotografati, più di questo che cosa potevamo fare? A fare come Katy Perry, forse andare a fare un giro nello spazio? Sì, forse fare come Katy Perry era l'unica soluzione per potersi nascondere per bene. 3332688688, così se avete voglia di dare la vostra opinione, altrimenti tenetevi pronti perché tra un po' arriva anche lo sfigometro.
2: Sisma, torna, perché Carlotta ha finito gli
0: non
2: argomenti.
0: Non è vero, è finito gli argomenti.
4: Summer is magic.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy. Sidestep the little bits of history repeating.
1: Allora, nuova definizione. C'è chi parte subito con un cartellino rosso.
2: Ah, proprio.
1: Ci vorrebbe proprio.
2: Esatto.
1: Proprio per annunciare che è cartellino rosso. Ma c'è chi mi scrive: ciao ragazzi, io direi passo sella. E dici male. Perché passo sella esiste. E quindi sei cartellino rosso, mio caro.
2: Rosso.
1: Proprio non puoi entrare nel club. Passo sella esiste. Sì, ricordiamo che dovete dare una nuova definizione di un qualcosa che non esiste. Il passo sella c'è.
2: Okay. C'è. Sai cosa? Non abbiamo ancora abilitato Gianluca al cartellino rosso. Certo. Dobbiamo abilitarlo.
1: Un nuovo pastificio di nome di sella. Esiste la di Vella? Non esiste la di sella.
2: Buona?
1: Pastificio di sella è quello che fa concorrenza di Vella.
2: La di Vella, immagino.
1: Ciao Beliconte, la sella è dove tengono i fioli i cinesi. La sella.
3: Tutte nelle fioli dove? Dentro la sella. Coglione. Senti le chiese, le città.

0: cazzo.
1: Se in italiano la sfortuna si dice Iella, sì. In spagnolo la sfortuna si dice Sella.
2: Famosissimo.
3: La mia amica si chiama Losella.
4: Oh, la Sella è dove tengo i fiolli, ciao coglione.
5: Oh, però coglione se, tutti voi.
0: Se lei ha un'amica che si chiama Losella,
5: sì.
0: Esiste?
5: In Cina forse?
0: Beh, se è in Cina allora...
5: Noi il cinese non lo sappiamo così bene, quindi,
0: quindi non può.
5: Allora amici, 3332688688, la parola di oggi per entrare nel club degli ignoranti è

0: Allora qua mi devi dare la mano perché
1: te la do. Io.
0: Ciao Stella, sarebbe quello del Wishy. È scritto VSC. Non so se voleva dire Vichy.
1: Sì.
0: Se volesse dire whisky. Sì. Ma whisky si scrive diversamente. John Sella. Però qua siamo all'ignoranza.
2: Facciamo che sia un whisky.
0: Whisky?
2: Sì. Io me la immagino sia
0: whisky scritto con la CH.
2: Bevi il whisky. Okay. Bevi il Wishy John Sella.
0: Ok. Io ho un amico, e qua mi dispiace per chi.
2: Rosso.
0: Io no, chi. Io ho un amico che ha la sella pelosa e puzzolente.
2: Ah, non va bene.
0: Però
2: questo.
0: Se ti riferisci alla sella là, pelosa e puzzolente.
2: No, è la sella.
0: Ah, la sella.
2: Vicino, è una parte della scella. C'è una parte. Ma poi. Senti il citofono, senti.
3: Sella è un'espressione che si usa per dire che una persona è andata via.
4: No. Comunque.
2: Addio.
4: Sella è un succo di frutta al gusto della mella.
5: Okay. La sella è la parte più convessa della scella.
2: Capito?
5: Difatti adesso faranno i deodoranti per sella.
2: Sella.
6: Allora. Ah, buongiorno Radio Company, è un gioco che fanno i cavalli, 1, 2, 3 sella.
0: Tra l'altro quando ti volti velocemente il cavallo si ferma.
1: Ma
0: anche.
1: Sì, subito.
0: Ciao, sella vuol dire quando una persona deve decidere qualcosa, sì, tipo signore può sella quello che vuole, ecco, poi c'è sell in inglese significa vendere, quindi una sella è un oggetto di seconda mano, usato garantito.
2: Ah,
0: e poi c'è la corsella, è una corsa leggera, divertente, che ti induce a star bene. Elena da Udine.
2: Carino, bello, brava Elena. Bravi tutti, tra poco però dovremmo decidere chi si porta a casa oggi la tessera del Club degli Ignoranti.

0: Gigi D'Agostino insieme a un suo amico degli anni 80 che si chiamava Savage, se te lo ricordi. Only You, solo tu, e andiamo a premiare gli amici del club.
1: Andiamo a premiare Jessica, che è entrata nel nostro club con la tessera, in realtà è entrata nel club anche oggi, però sell in inglese significa vendere, quindi una sella è un oggetto di seconda mano usato garantito.
0: Okay. Quindi tu me lo dai sella?
1: Tu me lo dai sella, esatto.
0: Io vendo su Vinted sella.
1: Sella, usato capito? Garantito.
0: Usato bravo. Garantito, bello.
1: Brava Jessica.
0: Grazie, grazie Jessica, grazie, molto gentile. Tu, non so perché mi è venuto portoghese. Va bene, da Daniele Belli, Stefano Conte e Gianluca Pacini è tutto. Appuntamento a domani.
2: E adesso brucia solo con furore.
0: E con furore vi diciamo che sono
3: Radio
0: 2 e 2.
3: Company Time.
0: Ah, domani.
4: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Piscelli a Molo.
1: Buongiorno Piselli.
2: Ma buongiorno, dai che inizia un'altra giornata in compagnia dei Piscelli. Dalle 2 alle 4 Piscelli un po' mozzati, dai, c'è solo Chicco. Anche perché non so se seguite Joe sui social, ma non ho mica ben capito dove sia andato a finire quest'oggi. Credo che la sua vacanza sia da qualche parte in una località di mare nei prossimi giorni, presumo. Quindi partirà, credo, entro la fine di questa settimana. Ma oggi era in cima a una montagna. Ho detto, che sta succedendo? Sta iniziando ad apprezzare i miei paesaggi? Vuole andare a incontrare Heidi, Peter, Nebbia e il nonno per caso? Non lo so. Infatti gli ho chiesto, dov'è che sei? Non mi ha risposto, perché non prende internet, ma ha messo le storie. Quindi presumo che effettivamente lui legga. O è in modalità detox dalle comunicazioni con me. E quindi non dice niente. Non lo so, chissà che cosa andrà a fare. Boh, il montanaro per una settimana probabilmente. Cosa che non succede durante i Piscelli normali, ma ho avuto tempo di preparare delle cose per il programma oggi. Quindi ho già in anticipo di un'ora, ed è una cosa che davvero non succede mai, l'argomento per la seconda ora. Sì, ho anche una notizietta molto carina su serie TV che sono un po' sfociate nella realtà. Intanto però iniziamo con il primo disco di oggi, Joel Corry, la sua Whisper.

0: Barry e la sua Whisper su Radio Company è solo l'inizio dei Pischelli e mi piace che gli ascoltatori al 333-2688-688 si portino già in avanti mandando dei comp'anniversari o dei promemoria tipo oh Chicco guarda che ho mandato la richiesta, mi raccomando sì andiamo in ordine di arrivo alla precedenza naturalmente chi ha richiesto il comp'anniversario da più tempo e poi man mano che le persone non rispondono e fidatevi non risponderanno alcuni se si liberano dei posti insomma inserisco le vostre richieste dell'ultimo minuto che potete già mandare al 333-2688-688. Noi ritorniamo tra poco.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
2: Pischelli a mollo!

Lei è Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Company alle 14:16? C'è una notizia intrigante che ho trovato dall'internet, però ho bisogno di una base adeguata, grazie. Ok, siamo su Netflix. Ricorda qualcosa questa sigla? Sarà mica quella serie lì, perché probabilmente è diventata realtà. C'è un sito che si chiama pump.fan che ha lanciato da poco questa funzione Go, no? E il sito in generale è una piattaforma dove fai delle cose con le criptovalute, puoi mettere in palio denaro e per chi accetta puoi realizzare determinate cose, ma la funzione Go è particolare perché ci sono in palio dei soldi per delle azioni che vanno documentate poi tramite video. Ok? Alcune innocue, altre addirittura arrivano a dei gesti molto umilianti. Cioè c'è un tipo che si è tatuato il sito pump.fan sulla fronte e ha caricato il video, poi ha preso la ricompensa. Perché c'è stata la sigla di Netflix? Perché riprende il primo episodio della settima stagione di Black Mirror. Si chiama Common People. E c'era Dumb Dummies, questa è la piattaforma dove effettivamente il marito di questa donna, per racimolare dei soldi senza dire niente, nella sua cantina faceva delle cose un po' strane per recuperare dei soldi e per campare. Cioè siamo arrivati a questo, prendiamo spunto dalle serie TV, ci facciamo del male per dei soldi? È proprio disperazione. Quindi c'è la scritta in sovraimpressione: non fatelo a casa, va bene? Tre dischi uno dietro l'altro, arriva il Millennium Mix anche oggi. Dal 2016 si parte subito con The Weeknd, i Daft Punk, Starboy. Shake that.

0: Skip Marley con Chain Into The Rhythm, e siamo partiti con The Weeknd e i Daft Punk, la loro Starboy dal 2016. Grazie Mauro Tonello per questa super selection. Ritorna tutti i giorni all'interno dei Fischelli, sono tre dischi senza interruzione. Tra pochissimo invece comp'anniversario, sono felice, sono abbastanza felice, dai, sì, insomma, nonostante la solitudine e l'abbandono, va tutto bene, senza urlare troppo, perché due chiamate su due sono a posto, quindi oggi non c'è un posto libero, però potrebbe succedere di tutto, quindi 333-2688-688 per le richieste un po' tappabuco, metti che per qualche motivo, come dico io di solito, si smagnetizza una sim e non funziona il telefono del festeggiato dall'altra parte, ne abbiamo un altro da inserire per i prossimi giorni. Magari se qualcuno è la prima volta che ascolta i Fischelli, prima volta che ascolta Radio Company, come si fa a richiedere un augurio di compleanno, anniversario o per festeggiare una ricorrenza varia? È semplice, basta andare sul sito radiocompany.com, sezione companiversario, lì c'è il form da compilare con i dati del festeggiato, i tuoi dati, numero di telefono e un messaggio che noi andremo a leggere, e puoi fare la stessa cosa anche sull'app di Radio Company, la scarichi direttamente sul tuo telefono.
1: Your summer, your experience. Fischelli a mollo on Radio Company.
2: Fischelli a mollo. Spot.
3: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
4: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
3: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SNP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
8: Company.

0: Company, prima telefonata del companyversario, dall'altra parte c'è Marisa. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Come va Marisa? Come stai?
1: Bene, grazie. Una grandissima sorpresa. Gentilissimi.
0: Ecco, noi perché ti abbiamo chiamato? Vogliamo che lo dica tu. Cosa succede oggi?
1: Il mio compleanno.
0: E auguri!
1: Ah, grazie. Che bello. Grazie, grazie.
0: Allora, auguri da tutta Radio Company, dai Pischelli, ma soprattutto da chi ti scrive tantissimi auguri di buon compleanno alla mamma più speciale del mondo, da tuo figlio, ti voglio bene, firmato Loris.
1: Oh. Mamma mia, ottimo.
0: Sorpresa riuscita?
1: Mamma, mi ha fatto venire i brividi.
0: Ecco che bello. Come festeggerai con tutta la famiglia? Ecco, cosa avete organizzato,
1: grazie,
0: per il tuo compleanno?
1: Gentilissimi, sì, sì, tutti quanti.
0: Bene, avete organizzato qualcosa per il tuo compleanno? Qualche festa?
1: Oddio, mio figlio è al lavoro, okay, purtroppo.
0: Però dai, questo weekend magari un pranzo,
1: sì,
0: in famiglia.
1: Sì, sì, quando è a casa andiamo via.
0: Molto
1: andiamo
0: bene,
1: via.
0: Dai. Ecco, ancora.
1: Comunque le sorprese me ne hanno fatte tante.
0: Vedi. Mancava la radio, dai. Aggiunto alla lista delle sorprese ben riuscite, dai.
1: Grazie, grazie. Va gentilissimo.
0: Marisa, buona giornata, grazie, e ancora buon compleanno. Ciao.

0: Paola su Kings and Queens su Radio Company, seconda chiamata che per poco, beh, ci stava per... C'era un po' robotica la telefonata, però ce l'abbiamo fatta. Dall'altra parte c'è Luciano, benvenuto, ciao!
1: Ciao!
0: Eccoci qua, come va Luciano, come stai?
1: Meglio di prima!
0: Quello è l'importante, dai. Che cosa succede oggi? Cioè, perché questo martedì 25 di agosto è speciale per te?
1: Perché ho un anno in più.
0: Ecco, e auguri allora. Buon compleanno. Quanti sono? 28, 29?
1: 35, bene, cioè.
0: 35, va bene, mi piace 35, io te ne avrei dati un po' di meno, però va bene lo stesso. E c'è un bellissimo messaggio per te, oltre che a rinnovare gli auguri da parte di tutta Radio Company. Qualcuno ti scrive: tanti auguri nonno Ciano di buon compleanno dai tuoi figli Genero, moglie Terry, e soprattutto dai tuoi nipoti preferiti Tommy e Leo. Ti vogliamo un sacco di bene e forza Juve, così. Vedi, tutta la famiglia unita per te.
1: Ok, grazie mille.
0: Come li ringrazierai? Cioè, hai organizzato una cena interessante, un qualcosina da fare con la famiglia, dove si mangia, si beve, ci si diverte?
1: No. Niente.
0: Sei in modalità tranquillità, molto bene.
1: Casa sua.
0: Ognuno in casa propria, dai, festeggia alla grande. Ancora buon 35esimo compleanno e ascolta Radio Company, resta con noi, insomma.
1: È anche la radio che ascolto.
0: Vedi, quindi perfetto. Quindi sorpresa riuscita anche per te.
1: Ok. Bene. Grazie mille, ragazzi.
0: Ciao Luciano.

0: Need a Sign, I'll Be One. E ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord soleggiato, salvo innocui disturbi nuvolosi su Alpi e Prealpi centro-occidentali, localmente anche in Liguria. Al centro soleggiato, con modesta attività comuniforme pomeridiana in Appennino, senza pioggia. Bel tempo al sud, temperature stabili o in leggero aumento, con punte di 40 gradi al sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
0: Grazie Giulio Ferrante, a domani
2: su Radio Company. Brutti ma in costume.

0: disco di Madonna. E con questo siamo arrivati alla fine, amici. Vi dobbiamo salutare. Grazie, e Graziella anche. Grazie anche ad Andrea Rossini, che si è occupato della parte tecnica. A chi ha giocato, a chi ha partecipato. Ma la smettiamo. Ecco, basta. Vi lasciamo con Stefano Conte. A domani, ciao.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: tatuarsi. Sai che ci sono amici e amiche che hanno tatuaggi di canzoni famosissime come quelle citate da Vasco Rossi, piuttosto che Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Insomma, c'è più di qualcuno che si attacca le frasi sulla pelle, quelle più importanti. E perché non mettere a digi den den den den den a digi den den den den? E sono parole veramente, insomma, occupano anche un bel po' di spazio della vostra pelle. Siamo pronti per Tutti in Lista, Club Privé, sta per incominciare, allora sigliamoci.
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista!
2: Quella roba, ragazzi, cioè, la
1: sera. Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista!
0: Allora, io darei un consiglio, intanto di stare su Radio Company tutto il giorno, perché va bene, uno così se la passa a modo di ascoltare più di un programma, c'è tanta bella musica, divertimento, quindi è il primo consiglio. Poi, se volete, quello ulteriore è di passare ulteriori due ore, cioè dalle 18 alle 20 ogni giorno, anche in questo 25 di agosto, è il 25.08.2026. Data importante questa. Per ricordarvi, anche oggi sta per arrivare un argomento di quelli che vi potrebbe divertire, anzi potreste divertirvi voi a dirci che cosa ne pensate. 333-2688-688. Fra un attimo lanceremo anche questo argomento qui. Abbiamo della musica, abbiamo l'Happy Vibes, abbiamo l'effetto, si parte, dai. Roseville, non ho salutato Stefano Conte, vabbè, c'è il Ciringhito in regia. Abbiamo ad ascoltarci invece Roseville insieme a Tony F, Victoria's Secret.

pronti anche oggi a lanciare uno di quei temi assolutamente siamo sul pezzo, perché ormai è conto alla rovescia, si avvicinano le scuole per gli studenti, si avvicinano sempre di più, ci sono nuove regole, ci sono nuove indicazioni, c'è Valditara che sta facendo delle proposte interessanti. Allora, due notizie dal mondo della scuola. La prima ormai è quasi ufficiale, cioè oltre il 90% degli istituti italiani ha vietato lo smartphone in classe, anche alle superiori. Di solito resta chiuso nello zaino per tutte le lezioni, se no viene proposto anche una specie di bacinella comune dove tutti quanti mettono loro smartphone quando entrano in classe, piuttosto che il ritiro a ingresso scuola. Quello lo vedo molto molto più difficile, però sappiate che il 90% ha accettato questa proposta. La seconda, più discussa, il ministro dell'istruzione Valditara ha proposto che i genitori stranieri cui i figli vanno male a scuola siano obbligati a studiare l'italiano per riuscire a seguire davvero il percorso scolastico per i propri ragazzi e parlare con gli insegnanti. Ha detto anche che nelle classi serve un equilibrio tra alunni italiani e stranieri, perché troppa concentrazione di studenti stranieri renderebbe più difficile l'integrazione. Allora vi chiediamo, è giusto obbligare i genitori stranieri a imparare l'italiano se i figli vanno male a scuola? O è una misura che rischia di penalizzare famiglie in difficoltà? È un limite al numero di studenti stranieri per classe, aiuta davvero l'integrazione o rischia di creare divisioni? Cioè questo equilibrio che si vuole creare, dove ci deve essere un massimo un tot di stranieri per classe e un massimo un tot di italiani, in maniera da, cioè in modo da non creare tutta la classe di stranieri e tutta la classe di italiani, che poi anche là è da vedere se è di seconda generazione, cioè viene considerato lo stesso straniero. Quindi vi chiediamo, è giusto obbligare i genitori stranieri a imparare l'italiano se i figli vanno male a scuola, o è una misura che rischia di penalizzare le famiglie già in difficoltà? E soprattutto, un limite al numero di studenti stranieri per classe aiuta davvero secondo voi oppure no? E poi vi chiedo anche l'opinione sullo smartphone, ma quella me la dite dopo. 333 2688 688, partiamo da qua. Intanto ci ascoltiamo Gordo con Loco Loco. Radio Company.

interessante, anche perché insomma propone l'insegnamento dell'italiano anche ai genitori degli stranieri che non sanno bene l'italiano, e questo però potrebbe creare anche molta più difficoltà, perché ci sono genitori stranieri che ovviamente lavorano 24 ore su 24, cosa che fanno anche per altri genitori italiani, però potrebbe mettere qualche difficoltà in più già su una famiglia gravata da qualche difficoltà. E poi c'è l'idea insomma del discorso di fare un equilibrio fra le persone straniere e le persone italiane all'interno delle classi, e qua c'è qualcuno già che mi sta rispondendo in forma scritta dicendo: eh no, perché se mio figlio è già più bravo ed è in una classe tutta di italiani che quindi possono viaggiare con il loro percorso, perché rallentarli con persone straniere che invece fanno molta molta più difficoltà? Vedi che inizia a esserci già la polemica. Ritorniamo fra pochissimo, perché c'è qualcuno anche che mi scrive: se un genitore nonostante tutti gli sforzi non riesce comunque a imparare bene l'italiano in tempi brevi, cosa succede? Sanzioni? Il figlio viene penalizzato ulteriormente? Prima di rendere obbligatoria una cosa servirebbero anche i mezzi concreti per farla, corsi gratuiti, orari compatibili con lavoro, altrimenti resta solo un annuncio. Da parte di Antonio questa risposta. Torniamo fra pochissimo.

ora in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company. Bring up-

0: fai questa sera? Posso solamente, prima di dare il via alle vostre risposte, ringraziare un amico che mi ha fatto una puntualizzazione? Allora, puntualizziamo: sono sintonizzato sulle vostre frequenze dal 17 gennaio 2015, ok? Quando ho comprato casa Cordenons, che conosciamo sia io che Ciringhito, e ho cominciato la ristrutturazione. Ci credi che lascio il radiolone Philips acceso 24 ore su 24 anche la notte e abbasso solo il volume? Ciao da Domenico. Chissà le bollette, però. Grazie Domenico, ovviamente un super applauso a te su quella cosa che ho detto prima del fatto di lasciare accesa la radio 24 ore su 24 su Radio Company. Sentiamo le prime risposte sul nostro tema di stasera.
1: Buonasera Radio Buonasera. Company. Buonasera Conte. Secondo me è giustissimo sia l'equilibrio degli stranieri e degli italiani, ed è giusto anche che famiglia straniera debba sapere l'italiano, perché altrimenti come fai a interloquire con i genitori? Cioè bisogna, cioè, con il personale docente bisogna assolutamente che ci sia o un docente che praticamente si fa da interprete, oppure che i docenti sappiano a menadito l'inglese, il che mi sembra abbastanza strano qua in Italia.
0: Grazie, abbiamo gli Empire of the Sun in arrivo con Lego.

0: San Dani Ocean Liego, la pronunciano così. Allora, c'è chi mi scrive: già cazzata colossale obbligare i genitori a imparare l'italiano, una proposta ridicola. E se, aspetta, perché uno dice cazzata perché no, perché lui dice perché è sbagliata a monte, nel senso che uno straniero che vive in Italia dovrebbe già conoscere l'italiano per legge. Vabbè, ma poi ci sono quelli che si sono anche trasferiti che l'hanno imparato in corso d'opera, cioè non è che l'hanno imparato immediatamente. Però c'è qualcuno che dice no, non entra sul territorio se non conosce anche la nostra lingua. Sentiamo chi c'è.
1: Al di là dell'andare bene o male a scuola, sarebbe corretto comunque che anche gli stranieri imparassero la lingua, come quando noi, diciamo così, siamo stranieri in altro paese, dobbiamo imparare la lingua. So che ho amici che sono andati all'estero a studiare e giustamente hanno dovuto imparare la lingua, quindi non è neanche il fatto dell'integrazione o meno o quant'altro, è proprio perché sarebbe una cosa logica che per applicarsi meglio imparino anche la nostra lingua, come noi parliamo la lingua straniera.
0: E sul numero degli stranieri, perché poi qua c'è anche questo dubbio, cioè il numero degli stranieri in classe, visto che si vuole mettere un limite per cui non ce ne siano troppi pochi, non ce ne siano troppi, in maniera che tutte le classi siano equilibrate. Però c'è qualche genitore che si lamenta dicendo: però se ce ne sono troppi poi restano indietro, perché quelli che ovviamente fanno più difficoltà con la lingua poi tirano indietro, diciamo, anche quelli che sarebbero bravi e volenterosi. C'è Dua Lipa con Illusion.

0: Sentiamo su questa proposta del ministro Valditara che cosa ne pensano altri amici in lista con noi.
1: Parlo da rappresentante. Gli stranieri che vengono in Italia, a prescindere che i figli vadano bene o male a scuola, dovrebbero comunque imparare almeno le basi dell'italiano. Perché ho cercato di aiutare gli stranieri in tutto e per tutto, ma dall'altra parte vedo un grande menefreghismo proprio anche per integrarsi nella società, nella classe e tutto. Sono veramente pochi quelli che hanno piacere che i loro figli partecipino anche ad attività legate alla scuola, anche perché è tutto dovuto, non vedo grossissima partecipazione, ecco.
0: Mi dispiace questa cosa, perché si spera sempre che invece ci sia la possibilità, no, in un futuro dove ci sia più comprensione gli uni degli altri, no? Quando si senti così è un po' una sconfitta. C'è Joel Corry con Whispering.

0: Corey, abbiamo sentito, mi piace, non mi dispiace. Allora, parliamo anche con qualcuno che ha fatto questa esperienza. Dice, per esempio, buonasera, essendo anch'io straniera, arrivata 15 anni fa, era la prima cosa che ho fatto, corso dell'italiano, con gli esami europei BLIDA, dice, quindi ufficiali, livello B1 e poi B2, in più gratuito. Se si vuole vivere in un altro paese, non in Italia, non si riesce a parlare con tutti in inglese, bisogna assolutamente conoscere la lingua e soprattutto modo di vivere e tradizioni. Ci sono tra l'altro corsi gratuiti già da minimo 16 anni, diciamo. Poi aggiunge una cosa, riferendosi a dove vive lei, ma potremmo girarla veramente a tutta l'Italia, dice, sì, però effettivamente anche gli italiani sono più esperti sul loro dialetto che magari invece sulla lingua italiana stessa. E lo so, ma quello è un problema nostro nativo, cioè ogni regione ha il suo dialetto, addirittura per alcune regioni non si parla di dialetto ma si parla di lingua, se vogliamo andare nello specifico sul Friuli. Poi c'è difficoltà, dici, sull'italiano, quello apriremmo un'altra parentesi magari un'altra volta. Intanto restiamo sul tema Val di Tara e torniamo fra pochissimo di nuovo con Tutte in Lista.
1: Club Privé. Spot.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
4: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: E allora, le cattive abitudini di Mace Salmo con la pesce, mentre noi oggi siamo partiti con la proposta che è stata fatta, è stata discussa, semplicemente così, proposta dal ministro dell'istruzione Valditara, ha proposto che i genitori stranieri cui i figli vanno male a scuola siano obbligati a studiare l'italiano per riuscire a seguire davvero il percorso scolastico dei propri ragazzi e parlare soprattutto con gli insegnanti. Ha detto anche che nelle classi serve un equilibrio tra alunni italiani e stranieri, perché troppa concentrazione di studenti stranieri renderebbe più difficile l'integrazione. E là vi abbiamo chiesto: è giusto obbligare i genitori stranieri a imparare l'italiano se i figli vanno male a scuola? È una misura che rischia di penalizzare famiglie già in difficoltà? È un limite al numero di studenti stranieri per classe? Aiuta davvero l'integrazione o rischia di creare divisioni? Perché lo dico? Perché ci sono addirittura dei genitori che dicono: no, ma ragazzi, se mi riempiono la classe di stranieri che non conoscono la lingua, poi anche gli italiani vengono un po', insomma, in difficoltà, vanno in difficoltà perché non possono seguire il loro percorso adeguato, perché sono messi in ritardo da coloro che la lingua non la conoscono. Sentiamo un po' chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano, guarda, ti parlo per esperienza personale. Sì. In classe di mio figlio, seconda media, okay, hanno inserito 5 ragazzi stranieri. Di questi 5 ragazzi nessuno parlava italiano. Risultato, sono stati indietro con il percorso scolastico, perché vengono presi, messi in classe, non sanno parlare, i professori non sanno come interagire con loro, e secondo me è sbagliato. Io farei delle classi addirittura solamente di stranieri, metterei insegnare la storia dell'Italia, li metterei insieme la lingua italiana e poi un po' alla volta li inserisco nelle classi insieme agli italiani.
0: Perché dici, se li inserisci troppo velocemente poi c'è il rischio che invece anche gli italiani appunto vengano zavorrati nel percorso da qualcuno che non conosce la lingua e quindi non riesce ad apprendere così velocemente la storia e poi tutte le altre materie. Non facile come tema. C'è anche Pitbull invece in arrivo per noi con Don't Stop the Party.

0: c'è qualcuno che mi scrive: sarebbe interessante vedere come gestiscono delle scuole nella nostra zona che hanno praticamente su 200 iscritti 160 stranieri. Sono marito di una maestra, tra l'altro, scrive questo amico, che poi aggiunge: secondo me la cosa più intelligente sarebbe creare delle classi di ingresso in cui vengono insegnate almeno le basi e poi portarli all'interno delle classi quando già hanno un minimo di base. In questo modo nessuno resta indietro, almeno è meglio di adesso, dove invece qualcuno che è indietro tira indietro anche gli altri. Sentiamo.
1: E io invece vengo fuori con la mia vena da rompiballe. Quando uno deve venire in Italia e deve vivere in Italia, deve parlare l'italiano, perché se no va a vivere altrove se non vuole imparare bene la lingua italiana. Capisco anche che sia difficile, perché è una lingua molto

0: vita a Parigi, non ti parlano in inglese, non ti parlano in italiano, non ti rispondono in tedesco, non esiste, cioè vai là e parli in francese.
1: E fanno anche difficoltà certe volte quando tenti di parlare con il tuo francese, se non esprimi bene il francese fanno anche difficoltà, cioè ti rispondono restano un po' stizziti. Al di là di questo commento, però, c'è anche da dire che magari il genitore non ha ancora imparato la lingua come il figlio ha l'obbligo di impararla nel momento in cui frequenta la scuola, quindi poi obbligarlo anche al genitore non era fino adesso così indispensabile come la proposta fatta dal ministro. C'è DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michico.

noi non stiamo. La proposta del ministro è: se c'è un alunno straniero che non va benissimo in italiano, non va benissimo in tutte le materie, lui vorrebbe proporre anche il fatto di insegnare la lingua italiana a quei genitori che non la conoscono ancora bene, stranieri. Non è il fatto di imporla esclusivamente a tutti quanti a prescindere. Siamo in Italia, si parla italiano, quindi gli stranieri devono adattarsi e imparare la lingua locale come tutto il resto del mondo. Sì, ma non è questo il discorso, perché noi abbiamo anche chiesto a proposito della scuola se sia giusto oppure no proporre questa cosa, e dall'altra parte anche se è giusta secondo voi questa proposta, cioè di mettere un numero di stranieri sempre fisso in maniera che tutte le classi siano equilibrate, oppure c'è qualcuno di voi che non è d'accordo perché potrebbero restare indietro con gli studi. C'è qualcun altro che scrive: ciao company, mio marito è straniero, ha studiato l'italiano sia nel suo paese di origine, in Serbia in questo caso, e qui in Italia frequentando la terza media e diplomando

0: grazie da Daniele Belli, grazie dalla Sandy, grazie a tutta quanta la crew. Ovviamente godetevi l'estate. Appuntamento alla prossima puntata, sempre qua su Radio Company, radiocompany.com se volete andarvi a ripescare le vecchie puntate, e ovviamente piattaforma stream anche per tutti quanti i contenuti legati al fantastico mondo di Radio Company. Grazie a tutti, alla prossima puntata. Ciao Daniele Belli, ciao ciao ciao.
1: Bel lavoro, andiamo.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Noi siamo la
5: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, Le De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
6: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
5: ciao a tutti. Anche un prosecco.
7: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
8: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
9: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
8: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
9: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
10: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.

0: mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: J-Lo
1: Company Yesterday
2: Radio Company
0: Yadusa, noi manna.
2: Yesterday
1: Accendi il ritmo
2: con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company Yesterday.
5: Amici di Radio Company, ciao a tutti, ben ritrovati da Fabio De Magistris. Siamo pronti per il nostro appuntamento. Ritorniamo assieme quindi anche stasera, martedì 25 agosto. Ritorna lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. C'è Company Yesterday. Abbiamo due ore stasera da passare assieme. Saluto a Gianluca Pacini che è in regia. Sarà lui a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Tra poco Punjabi MC, poi Juanes. Ritroveremo Pink, Double D, ATC, Planet Funk, Pitbull. Subito c'è Jerry Halliwell.

0: qui su Radio Company per qualche minuto. Abbiamo riascoltato Don't Stop the Party, Pitbull. Ci ha riportato indietro nel tempo. Ci porta però stasera ad una brevissima pausa per noi, quindi ci fermiamo e ritorneremo tra poco. Company yesterday.
1: Don't stop the party. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: questa è Radio Company. Una buona serata a tutti, una buona estate. Ben ritrovati da Fabio De Magistris. Continuiamo il nostro appuntamento. A quest'ora c'è Company Yesterday, quindi pronti a farvi riascoltare come sempre i grandi successi di qualche anno fa. Tra poco Pink Coffee con Another Brick in the Wall. Poi ritroveremo Katy Perry, Florida, Will.i.am, Prescott, Madonna, Alice DJ. Subito The Ones con Flawless.
1: Radio Company,

Era String of Life, la canzone che abbiamo riascoltato a chiudere Soul Central, a chiudere praticamente questo appuntamento di stasera, praticamente con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto, vi aspetto giovedì a partire dalle ore 23. Company Yesterday.

0: Go. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
7: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
8: Company. Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.
9: Ed è un